0: 给你们一个时辰时间，把能带走的都拿上，离开山寨。啊！
1: 去哪儿？
0: 当家的，您的意思，咱这寨子不要了？
2: 对，不要了。
3: 愣着干什么？动手啊！都动起来啊！赶紧的，让他们动起来啊！来来来，小心！你，哎，都起来！站住！真没想到，宋永征竟然落草为寇了。
4: 这个人行动能力极强，一旦有机会，就会卷土重来。所以我们不能给他喘息的机会，务必趁他立足未稳的时候，将他彻底消灭。
0: 陈正，马上集合队伍，半小时后进山。
5: 明白。
6: 快点！
0: 二姐，不会这么多，快！来，快！你，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 兄弟们也只用这玩意儿当子弹用了。
1: 摊上来。
0: 不带走了？
2: 我怎么说就怎么做。
0: 是，是。
3: 你他娘的机灵点，快点，快点！
0: 嗨嗨嗨，快点！
4: 上上
0: 上，快点！快点，快点，快点！

Ciao, allora io sono in aeroporto, anzi sono in aereo e non vedo l'ora di arrivare per abbracciare Nea, per abbracciare

0: 喊声姐夫，姐夫给你个惊喜，你跟他翻译一下，喊声姐夫。
1: 姐夫。
0: 啊，要送你个惊喜。完了，玉米掉了。
2: 饿了
0: 就直接吃了。
2: 不要吃。
3: 慢点嘛。
0: OK。
1: 不好意思，
0: 那我们走吧，走吧。
1: 打吧。
3: 看他对着他的屏幕是什么？从上次。
4: 啊，小的时候是一起生活过是吗？
0: 对
5: 、哦、到六个月我们就回中国了。
0: 之前在意大利、嗯、小姨子也当过德华。
5: 对，是的。
6: manca tantissimo in Elo, non vedo l'ora di vederlo. Bello, che è cresciuto.
0: 赶紧把我们准备的礼物给你妹妹。
5: 哦，对。
0: 知道这是什么吗？
6: 100 euro，
0: 不是100欧。
6: 那阿皮，
0: 这
5: 空头支票，这个就是，这是不是就空头支票？
6: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
5: Ok.
0: 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧？
6: Esatto. Questo regalo è molto più bello di soldi.
1: L'esperienza.
6: Più valore, sì. Fatto. Ok. Quindi tre desideri.
1: Belli,
6: molto bene. Che si sia in sangue di
0: nuovo. Bisogna che si sia.
1: Che è? Non
7: so. Non so. Non so.
0: Buongiorno,
6: Elena. E questa mattina c'è l'alta mare. È timido.
1: No, ma anche io
8: Le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo, quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi.
6: Però, cioè, mangiano il
8: questa mi piaceva, infatti.
6: Ah,
8: ok. Si qua.
5: Ci fa la cosa.
8: Ma questo. Così. O così. Oppure. Così. No. Oppure questo è perfetto. Perfetto.
6: Ah,
8: anche così. Così anche.
6: Ah, sì, è vero. Così. Sai che c'è? Quando vedi una bella ragazza.
8: Ah, sì.
6: Quando hai un menù.
8: Così. Oppure.
6: Ah, sì.
9: Ehi.哦哟，你是给他包了一只。
0: 啊，对，春节是的。
9: 这边这一对夫妻在给他包荔枝，给他二包荔枝，一直在包荔枝。
4: 这边呢，
9: 完全无动于衷。
4: 对。干嘛？

0: Grazie. Ma che bella! Oddio!
1: Ah, guarda, vieni qua!
0: Oh, anche che
2: ridere! Enea, guarda! Guarda che ti dà la zia!
3: Enea! Che fai?
2: Buon appetito!
0: Piatto pulito!
4: Ah, 不会吃饭，然后每次就是要表演一下。

0: 玩个游戏行吗？他们叫可怕猪。
1: 行。
2: 那什么游戏？
0: 我来做动作，然后你猜这个动作是什么？Il mimo, cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
1: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa? Sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
1: No.
0: E chi vince?
1: No, sul letto.
0: Va bene.
2: No, va a scegliere.
0: No.
2: 你不能作弊啊！
1: No.
0: 我怎么可能？
1: va bene, non fare cose difficili.
0: No, facili che potete indovinare.
1: Ok. Giocare a basket.
2: Pescare. Ah, oh, 我先讲的。
3: 盖被子，啊，不是自行车。开瓶子，
1: Giocarsi!
3: Fammi,
0: tu ti amo.
3: Tu ti amo.
1: Giocarsi a sopracciglia. Mettersi in una scala. Essere timida.
4: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio.Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io.
3: Nei mesi ci dà.
4: Quindi, per forza, io sarei andata a finire nel letto e non sul divano.
1: Allora, io vi devo dare, mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
0: Davvero?
1: Sì.
2: Io voglio.
0: Anche per questo?
1: Come
2: si chiama?
1: Sì. Sì. Prima cosa?
2: Ah, ho detto io l'ho detto.
1: Caffè.
0: Oh, grazie.
1: L'altra cosa?
2: Wow, che bello. Come è il mio? Oh.
1: Che da parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto. Quindi non ce l'ho. Che carino! È l'anello sardo.
0: Sì.
1: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa.
0: Sì, sì. Infatti mangio.
1: Questo profumo per la mamma di Hong.
0: Oh!
1: E questo profumo per te, Hong.
3: Wow! 是香水，是妈妈的。对。哎呦，好谢谢。
5: 谢谢谢谢。
1: Prego。Come no?
6: Oh,
2: mamma, oh,
1: ciao!
6: Oh, wow! Ma
1: wow.
6: 是你们买东西？
2: 你去逛街的？
6: 逛街的。
1: 不是。
6: 好多。哦。
3: 还真的没有吗？
1: 好大，你这家。No, siediti, siediti, vieni qui.
6: Merita, merita.
1: Oh,
0: buona.
1: Ah,
6: con me, va?
3: Oh, pa, tai re.
0: Ma che è un cielo.
6: Dio, che cielo è
3: così re. Ma
6: che è così re. Ma
1: che è così re. Ah, ok. Sì, sì, wow. Ma quanto
6: era così re. Oh, Dio, ne ha tempo. Sì, mi ha tempo. Mi ha tempo. Sì, sì,
1: wow.
6: 闻一下，闻一下，
0: 哇，这礼物，
6: 哦，好看吗？
3: 是你妈挑的礼物。

0: 感觉到就是面部感觉到会有点紧致一些，或者是
1: 啊，真的吗？我来看看。
2: 气色会好一些，
3: 还真变了，
4: 中式医美，
1: 变年轻，变美
5: 了，是，
1: 真的吗？
5: 太漂亮了，
6: 漂亮吗？我美吗？
1: 你美，你美，你美，你最美。
7: 我还真是没用过针灸来美容哎。
8: Questa cosa mi ha fatto venire voglia di provarla. Probabilmente in futuro la proverò.
9: Sei ready?
8: Ready.
1: Mai.
10: Va bene.
9: Ma sempre lui.
1: 这是妹妹的体验项目，
7: 啊，脊椎的吧？
1: 对，
7: 是在那脊柱那一块是吧？
1: 对，
3: 这个就好舒服，这个好舒服的。
7: 那这个太舒服了。
11: 这样子，
4: 这个里面应该放的都是艾草之类的东西。
7: 对。
5: 妈妈，
9: 好香啊！
10: 我喜欢那个味道。
2: 这是什么？
9: 要烤妹妹吗？
2: 这个就是有点酒精的。方便的话就是相对燃烧一点，
1: 要烤你 ，barbecue，
7: 你是有一种要镜子烤箱的感觉，
10: 是的。
1: 然后是点火，
2: 啊对，
1: 你可以让我点。
2: 好，来给你点火了啊。
8: 妹妹看不到，
7: 她只是觉得暖暖的吧，这应该很舒服。
5: 我们这样烤，哎，
11: 我们放个屁的，
1: 喂，哎，
9: 就不能 barbecue， 我说了有一点 BBQ，
1: 他耳朵红了，
2: 有点害怕，
9: 爱保护的
11: ，no。
2: 如果说感觉到烫的话，就要讲一下。
9: Se ti scotta, dillo, che te lo tira su.
11: Così.
9: Cioè se ti scotta.
11: Va bene così.
9: Non lo so io.
11: No, sto chiedendo.
1: 你看现在看着像不像烤乳猪？
3: 真会比喻。
7: 香吗？
4: 牛叉，
10: 很香。
4: 你是觉得你的小姨是听不懂，你才敢这样说吗？
2: 好，那这个就结束了，我就把它拿下来了啊。回去的话，有一点就是很想冷的海鲜之类的，就先不要吃。
9: OK。
8: E allora prima sentivo caldo, poco caldo, poi sempre più caldo.Però non ho mai sentito bollente.
9: Quindi è servito per rilassarti. Perché serve per rilassarti?
8: Ah, ok, perfetto.
9: Perfetto.
8: È stato rilassante alla fine. È stato... Io mi sono addormentata 3 volte, credo. È stato rilassante.
7: Ho mai fatto a Nanjing 那么多次。
1: 啊，很值得去体验一下。
12: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船，
1: 单独带她安排了一个游船体验。
9: Allora Paggio, vai, ti devo dire una cosa. Se tu vieni a Nanchino, devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è esatto. Infatti.
1: Quindi sei felice? Ma non ne ma.
9: 对啊，我在南京住了这么长时间了，肯定懂啊。
1: 那我问你，你知道秦淮河有多长吗？
8: 处处在考试。
5: 200 km.
9: Km?
5: Ma che ne so, il po' è lungo?
9: Quanto? Non lo so.
1: 我告诉你吧，110公里全长。
9: meno.
5: 哎，老板，110 km.
1: 那差一倍呢？你刚才讲200。
5: 哎，老板，我忘了这。
1: 还有一句话是形容秦淮河的，叫十里秦淮河，六朝金粉地。哦。是不是很有文化？你
9: What?
5: Bravo, Uncle.
9: 你今天怎么这么多文化呢？
1: 我带妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚了。
13: 晚安，
1: 我背了好久。鼓掌。
9: Bravo, dai, OK.
1: 我还没讲完，我还有功课。我还查了功课。
9: 来，
1: 你等一下啊。
7: 还百度
5: 现查一下，
7: 现查
9: 不能看啊！
1: 你记不得了，记不得了。有首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙，

0: 秦淮禁酒家，夜泊秦淮禁酒家。
1: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
2: 确实，秦淮和尚也出过很多文人墨客，写诗赞美。哎呀，《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
1: 是的，
3: 哎，是的。
1: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
4: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. E, però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca e c'era la musica classica.
5: Ah! Sì, sì, sì, sì. Quando facciamo il viaggio, lui ha molto piacere la barca, è molto bella. Perché la sera, la barca è molto comoda, molto comoda, c'è un po'
4: di vento. Finché la barca va!Lasciala andare finché la barca va.
3: 随地大小唱。
4: Lasciala andare quando l'amore viene il campanello suonerà. Bravi!
1: 请进。哇！今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
4: È bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
3: Sono grandi, grandi.
4: Sono veramente belli.
3: Mi piace veramente tanto questo giardino.
4: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però, ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
6: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio,
3: Quale?
6: Quello di indossare il vestito tradizionale.
1: Go. 其实我们预约来体验汉服的。
3: 好的。
5: 我妹妹这次来中国的，有一个愿望就是穿汉服。
7: 今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。
4: 哦 ，Svella，Svella la corona di fiori。
5: 我们安排给她穿宋代的汉服，
1: 让她感受，中国文化的一个博大精深吧。
7: 中国的服饰和妆造它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大故称下，有服装之美谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现，
2: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。
4: Io credo che quando avrei finito con questo trucco non mi riconoscerà più nessuno.Perché sarò super diversa.
7: 是的，会有很大的区别。
4: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto. E quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli. Andiamo a cambiarci i vestiti!
2: Wow, 太好看了。
5: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
4: Guarda anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione. Quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
2: 妹妹，这个装扮还有皇妃的感觉。

0: 真好听啊，
1: 非常棒
2: 啊，真棒啊！
3: È una cosa molto particolare suonare con le piccole ciotoline è molto particolare molto interessante。
4: 为了能把白酒唱下去，我要是感谢我们所有的洋外地，我们家乡人啊，今天有外国朋友来了，我更高兴，把我们的白酒带到外国
5: 去。对，
4: 哎呀，那不得了哎，
5: 那肯定的，
6: 不得了哎，
5: 百利米，
6: 百利米，
4: 百利米。欧兰现在呢，代表南宁白酒送把两个娃儿，一个儿子，
7: 谢谢。
4: 有机会再到我们再来吃，
7: 好，
4: 我们。
0: 奶奶的南京话特别正宗，
3: 是的，是的。Capisco perché effettivamente l'Elisa sia venuta a vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà tanto, che ti dà proprio tanto.
8: Ma invece un'altra cosa, com'è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuan Bao?
9: Cioè mi ascolta di più.
8: Ah, bello, bene.
9: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè...Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
0: 我还以为你们俩在说我坏话呢。
3: 也说了。
8: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Sbaglio, è vero.
9: Per esempio, lui. Allora.Quando era in Italia io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
7: 我的妈呀！
10: 这真不叫马脸。
0: 对，因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近。
10: 你还在夸你呢。
8: Adesso tu ti continui a dire che sei bellissima. E quindi perché sei venuta a vivere qui a Nanchino? Cosa ti piace della Cina di Nanchino?
9: Allora, io ho sempre pensato che non sono io che ho scelto Nanchino. È stato Nanchino che ha scelto me.
0: Che bello! Sì, guarda questo.
8: È molto buono quello.
7: Io ho cambiato pao.
10: 而且你看啊，我真的觉得 Lisa 是属于你不在的时候，她说你的都是好的，但她当你面的时候，她吐槽你。
9: 啊，是
0: 啊，是
10: 是吧？我觉得其实挺好的，就是她有什么不满意，她当你面说了，她不在背后蛐蛐。
0: 对，但是我们俩的一个相处模式嘛，有什么事我会当面跟她说，她也会当面跟我说。
10: 关于这个旅拍啊，我觉得现在是很流行的。你呢？你有想要带你的家里人来体验一下这些？
11: 因为我妹妹特别特别喜欢穿汉服，后来我妈妈来的时候，我也带我妈妈去穿汉服，我们三个都穿了。我妈妈超级喜欢，因为是第一次嘛。
10: 哎，真棒！
12: 啊，去那个云南的时候，就是大家都会穿那个云南的衣服，就像来贵州会穿那个少数民族的衣服一样。然后到一个街上，你就发现哦，全都是一样的人。然后在北京，全都是格格。
10: 阿福，你去扮过太子吗？
13: 我没有，但是我愿意。
14: 我愿意。
12: 你可以穿那个太极拳。
10: 哎，你想找太监的服装，搞不好还真找不着。
12: 真的吗？
10: 没有一个旅拍的店会备这个。

0: 啊，我们刚刚聊了这么多，其实妹妹这个旅行还有继续。
1: 对，哇，
0: 那赶紧去看一下吧。
2: 呀，小朋友一岁了，啊，元宝。
3: 从民间砍砍柴，
1: 来，元宝跟妈妈一起敲锣，噔！
0: 哇，你这个好正式啊，带金哇！
4: 哇，过秃毛
2: 哦！哎，你看，开始装
1: 出去了，看出去了，
3: 元宝，元宝，你快点！
2: 妹妹不错耶，还会说中文。
1: 干妈一直在告诉她怎么发音，然后她就把拼音写下来。
5: Però insomma, non so il cinese, per forza così. Perché comunque il cinese non è semplice. Però ce l'abbiamo fatta.
6: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
1: Oh, 小姨也有礼物准备给你。
6: Guarda, Enea.
7: Cos'è?
6: Sono i tuoi nonni.
1: I
6: nonni materni.
8: Tra un po', benvenuti.
6: Si fa la tua ancora. Bellissimo.
4: Ho capito, ho capito. Ho capito,
6: ho capito.
8: Ho capito, ho capito. E allora, siccome compie l'anno, un anno, allora gli canto la canzoncina. Anche tu, dai.
9: Giuni scendere, qua e lo. Giuni scendere, qua e lo.
10: 他们给元宝送上了生日歌，居然是中文唱的，我觉得非常棒，尊重了我们的文化，也表达了他们的爱。
6: Guarda, Enea, cosa ti ho portato?
1: 小姨给你礼物喽。
6: Sono le peluche che usava tua mamma da piccola. Oh!
7: Sì!
6: Guarda, questo lo usava tua mamma da piccola. E adesso lo puoi usare te.
1: Non
7: mi piace!
0: 哦，这个太有爱了，那证明你爸爸妈妈给你们保存的好好啊，这个好感动哦。
6: Ti piace? Ti piace di più questo?
7: 我们一起拍个照片可以吗？
1: 好。来，站中间，
2: 婆婆准备的，
1: 来感谢大家亲戚朋友来参加元宝的一岁生日，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，非常感谢。妹妹啊，这边在座的你都认识吗？
5: Quasi tutti, sì。
1: 都认识啊？
7: 几乎所有。
5: Sì。
1: 那我先考考你，这个呢？
5: La bisnonna。
7: 对了，
5: 对。Zio。
7: 对的。
1: 这个叫？
5: La zia。
7: La zia。那
1: 这个是小姨。
5: 姐，
1: 这是舅妈。
5: La zia。
1: 这个是伯伯。
5: 伯伯。
2: 哎，你看他们这个翻译出来就两个词儿。
5: Cioè, la traduzione in italiano alla fine è sempre la stessa cosa, zio zia. Quindi, cioè, si capisce che ci sono un sacco di nomi per usare le parentele.In Italia alla fine non ci sono, quindi proprio, cioè, è anche difficile per gli italiani capire un certo grado di parentela, perché per voi ha un nome, per noi non ce l'ha.
8: 我们在想，你一定要在丽莎好好的，
1: 那肯定的。
8: 在那个地方，你也想就
1: 你。你说我对你好不好？
6: 越来越好啊！
1: 对
8: 对，会讲话。要对你不好，就直接跟我们所有人都讲，请你去打他。嗯，
11: 这个丽莎千里迢迢到我们中国来了。
1: 这是我的奶奶。
11: 对啊，是的，就是我们中国人，就是我们家的人，你一定要对丽莎要好。
1: 一定，一定对她好。
11: 记住了，
1: 肯定。
11: 不好，你相信我，打你。

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero, come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.